0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 7, 3, 2, 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 31 minuti.
1: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Vamos bien rico, bebecita.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6448.
1: Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 9 0.

0: Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Encore un dimanche qui s'achève.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Out of town, we never out of money. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: need. No views, no likes. Real love.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 0 5 8

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: I piedi, due tra i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 5, 2, 8.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 7914.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli, la luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi, Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro, è serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone, fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine, la tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai. Avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Sotto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli, la luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi, Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro, è serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone, fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine, la tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai, avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare, successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 6 0 2 3.
1: Forse tutto qui il mio vivere, quasi elementare, semplice.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carta. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elish Line.
4: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non riuscì a far eleggere Paolo Borsellino Presidente della Repubblica, perché se fosse diventato Presidente della Repubblica, Paolo Borsellino sarebbe qui con noi, e la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
5: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
3: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, è una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri, infatti, si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
3: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 chilometri di fondo. Oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79€. Lidl vale davvero.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 7 8 6.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero. Can't
1: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Begnani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Bye.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: ulaula.it. Semplice e veloce. Straordinario.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Non mancano i problemi per chi deve affrontare questioni legali o burocratiche. Giove aggrava le situazioni già tese. Toro. Marte ostile solleva polemiche in famiglia e perdere la calma è ciò che può succedere ai nativi che vivono un rapporto conflittuale coi parenti. Gemelli, la luna nel segno assicura agli innamorati equilibrio e grande intesa. Nel lavoro procedi, Saturno ti consente di portare avanti con abilità il tuo lavoro. Cancro, è serata a 5 stelle per i singoli in cerca della mezza mela, gli insoddisfatti e gli audaci. Leone, fra i legami ufficiali, perplessità e battibecchi creano una punta di nostalgia per l'indipendenza perduta e nuove pillole di indifferenza per l'altro. Vergine, la tensione astrale creata da Urano si fa sentire in famiglia, mentre farai passi da giganti nel lavoro. Bilancia, via libera ai nuovi contratti, realizzare progetti importanti che offrono successo, nuove collaborazioni. Scorpione, i pianeti ostili, gli angoli del tuo cielo, possono causare rallentamenti nelle attività a gestione familiare. Occhio, l'amore invece vola. Sagittario, la giornata lavorativa registra strette di mano, accordi degni di rispetto, specialmente se fai parte del gruppo di chi è intenzionato a investire su nuovi partner di lavoro. Capricorno, il clima familiare è poco disteso, la luna accende la polemica col coniuge, coi figli se ne hai, avrete una serata invitante, avventurosa nel talamo. Acquario, costruttiva questa giornata, la magia creata dalla luna ti suggerisce di esporti con le parole e coi fatti. Pesci, le tattiche strategiche non servono quando sono il cuore e il tuo proverbiale buonsenso a parlare. Successo in vista per chi è in carriera. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 2, 4, 8.
1: The party don't start till I walk in. Don't start.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: CNR, giornale radio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
2: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale e ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 9:59. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: buongiorno, ben ritrovati da Vladi, questa è Radio Jukebox, pronti per iniziare. Intanto buongiorno da Loano, insomma c'è una bella giornata di sole, fa caldo anche tanto. Voi dove siete, cosa fate, con chi siete? Vabbè, ve lo chiedo. Intanto buona estate con noi. Allora, questa mattina ieri ero versione puffo, giusto? Ecco, questa mattina versione titti, ecco, così almeno si cambiano anche i colori. 393 999, voglio 7794, voglio sentire il vostro buongiorno.
1: Buongiorno Vladino, buon giovedì.
0: Buongiorno.
1: Buona diretta, mammatina.
0: Mamma mia, buongiorno mammatina, buongiorno.
1: Buongiorno Vladino, sono in ufficio.
0: Ecco.
1: Con la tastiera.
0: Come la pastiera?
1: E Zeus.
0: La pastiera.
1: Bacioni.
0: No, perdonami, tu stai mangiando la pastiera napoletana? E insomma, quella pastiera napoletana fatta da te, perché quelle fatte in casa mi piacciono tantissimo. Quelle fatte dalle mamme, dalle nonne.

0: Marco con noi su Radio Jukebox. Ragazzi, che figuraccia. Insomma, non ha parlato di pastiera, ma ha parlato di tastiera. Scrive Vladimo, io ho detto tastiera, tu hai già fame. Sì, no, beh, un dolcettino lo mangerei, perché cioè, allora io sto facendo le vacanze e mi sto anche comportando bene. Ecco, benissimo.
1: Buongiorno Vladino,
0: fammi
1: sono
0: risentire.
1: In ufficio.
0: Dimmi.
1: Con la tastiera e Zeus.
0: Allora vedi che
1: bacioni.
0: È lei che
1: è lei, con la tastiera.
0: Vedi che è lei che lo dice male. Non, insomma, con la T, ecco, è che si mangia un pochettino le parole. Probabilmente anche lei ha fame. Buongiorno. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Dai, fatevi sentire. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a tutta la famiglia di Jukebox.
0: Buongiorno. Buongiorno Beppe, la tua colazione questa mattina, questa mattinata estiva, com'è stata? Ecco, cosa hai mangiato per colazione? Mi faccio un pochettino gli affari vostri.

0: Businessman su Radio Jukebox, fatemi sentire le vostre voci, anche la vostra colazione. Vai. Cosa vai? Questo è Beppe, vai.
1: Allora ti spiego. Dimmi. Ho mangiato il mio solito cappuccino, sì? Con la brioche alla Nutella.
0: Ma scusami, sei sceso, sei andato al bar, cappuccino con la brioche croissant alla Nutella, buona, mamma mia. Potrebbe arrivare, insomma, via. No, è vero, non sono a Torino, via Rona 8. Vabbè.
2: Ciao, Vladi, da Francesca.
0: Buongiorno.
2: Salutare mia figlia Ilenia, sì, e i miei quattro cuoricini, sì, Giulia, Chiara e Sofia,
0: sì,
2: e Daniele.

0: esattamente dove in Sicilia hanno sintonizzato la loro radio su Radio Jukebox, così almeno stiamo insieme. Buongiorno Davide, buongiorno Vera, arriva Saif.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

Life con Tu mi piaci tanto su Radio Jukebox. Buongiorno Davide, buongiorno Vera. 393 999 7794. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me.

quale ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele.

ci premo, ho voluto un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cicirinella, compagno di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi mi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità, non raffarevo i politicamente, io voglio

0: Era Fabrizio De André con Don Raffaè su Radio Jukebox. E qui devo andare a salutare Ludovica che l'ha richiesta. Ciao Ludovica, 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Per dedicare una canzone a mio amore Alessandro.
0: Cosa mettiamo?
1: Elisa Luce.
0: Va bene.
1: Se l'hai già messa, metti Giorgia, Gocce di Memoria.
0: Ce l'ascoltiamo. Bene,
1: ciao,
0: tutte e due.
1: Mettiamo tanto.
0: Prossima volta Gocce di Memoria, che non l'ascoltiamo da tanto. 3939 997794. Questa è Radio Jukebox.

0: Elisa Luce Tramonti a Nord-Est su Radio Jukebox. 393 999 7794, c'è la colazione di Maria, la mia pausa merenda ascoltando al lavoro da PC Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladino, qui da Maria da Giaveno. Ho saputo che oggi per noi è l'ultimo giorno di lavoro, come poi da domani siamo in ferie, quindi
0: lo
1: oggi siamo super carichi, quindi mettici una musichetta bella allegra, come sempre fai ovviamente. Saluto quindi i colleghi di Itaca Stagnon, saluto gli amici della Buffa, saluto il mio amore Davide, un bacione a tutti e poi buone vacanze. Maria da Giaveno, ciao.
0: Senti quanto è felice la nostra amica Maria. Devo salutare Giusy che vuole ascoltare Per Sempre Si di Sal Da Vinci. Questa è Radio Jukebox.

0: canticchiato, oramai la cantiamo e la balliamo sempre. No, beh, per sempre sì, è così che funziona, giusto? La cantiamo e la balliamo sempre. Allora intanto c'è mammatina che si beve Valentino per colazione, yogurt greco al caffè con gocce di cioccolato, caffettino, adesso due biscotti e caffettino, scritto nel messaggio. Tra poco!
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Gianni Bella con Non si può morire dentro su Radio Jukebox. La richiesta alla nostra amica Cristina. No, perdonatemi, Carmela. Perdonami, scusami, Carmela. Mamma mia, adesso mi si arrabbia con me. Ciao Carmela, un bacione enorme. 393 999 7794.
1: Buongiorno, sono Mirella da Mondalto.
0: Buongiorno
1: Mirella. La mia nipotina vuole ascoltare la canzone di Elettra Lamborghini. Come si chiama, amore?
0: Quale?
1: Come si chiama la canzone che vuoi?
0: Oh mamma mia, mia.
1: Un saluto forte a Nicole.
0: E io non ho capito il titolo della canzone della bambina. No, perdona. Allora facciamo così. Allora, secondo voi cosa ha chiesto la... Non è Pistolero, vero? No, allora la bambina cosa ha richiesto di Elettra Lamborghini? Aiutatemi per favore, grazie. Vai.
1: Come si chiama la canzone che vuoi?
0: Allora, sigaretta, credo che non ci sia. No, allora, bambina.
1: Come si chiama la canzone che vuoi?
0: Ok, va benissimo. Allora, aiutatemi voi. Insomma, andiamo oltre. No, perché mi avevano preparato Pistolero. Però secondo me la canzone non è quella. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi su Jukebox. Ciao, buongiorno.
2: Vadi, oggi mi piacerebbe ascoltare un pezzo dei Purple Disco Machine.
0: Va bene.
2: Mettine uno tua scelta. Va Buona bene. Giornata da Beppe.
0: Caro Beppe, arriviamo subito con i Purple Disco Machine e aiutatemi per la canzone della nostra amica.

0: Sono i Purple Disco Machine con noi su Radio Jukebox, dopo Mind, bellissima. Allora, Manuela da Roma scrive: forse la bambina vorrebbe ascoltare cioccolato, che poi non esiste cioccolato, è caramello, ed è caramello perché la nonna scrive, nonna Mirella scrive, insomma, Nicole vuole ascoltare cioccolata, si intitola Caramello ed è insieme a Rocco Hunt, così almeno, nonna Mirella, dilla alla bambina, Nicole si intitola Caramello, insomma, no.
1: Come si chiama la canzone che vuoi?
0: Ecco, voi
1: un saluto forte a Nicole. Okay,
0: voi come avete capito, caramello, insomma, cioccolato.
1: Come si chiama la canzone che vuoi?
0: Ecco, secondo me, io avevo capito Sieretta, a dire la verità, devo essere sincero. Allora, ma siete tanti, insomma, guarda un po', pubblica. Allora, per me è Pistolero, vedi, avete sbagliato, anche Vladi Pistolero, insomma, Filippo e compagni, anche loro hanno capito Pistolero. Questo. Andiamo a salutare, poi ancora c'è Carmelina, buongiorno Carmelina, ben sintonizzata. Si intitola Caramello, la canta Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. Cara Mirella, nonna Mirella, per la prossima volta, così no, non diventiamo matti nemmeno noi.

0: No, vabbè, Rocco Hunt Elettra Lamborghini, e Lola Indigo con caramello su jukebox.
1: Vladi, hai ragione, era caramello. Chissà perché ho detto cioccolato. Vabbè, sempre di dolci parliamo. Un bacione.
0: No, vabbè, fatemi arrivare qualche dolcino. Questa mattina sento bisogno di dolce. Non lo so come mai, questa mattina è così.

0: sito TAC in questi giorni ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante

0: 333-9999-7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buon giovedì a tutti. Sono ciao. Marina da Palermo.
0: Ciao Marina, buongiorno.
1: Voglio far ascoltare al mio amore Matina Ivan.
0: Sì.
1: La canzone di Santa Vinci.
0: L'abbiamo già messa.
1: Voglio ancora amarti.
0: Abbiamo già messa.
1: Vita, ti amo tanto. Clara, saluta a papà.
2: Ciao, papà.
1: Rosa, saluta a papà. Io, ciao.
0: Bella.
1: Ciao vita.
0: Un bacione.
1: E grazie anche a voi, una buona giornata.
0: Grazie, una buona giornata anche a te. Manuel Turzio con la baciata, la richiesta Mamma Santa, buongiorno. 393-999-7794. Destra, destra, sinistra, sinistra.

0: Giusto? Destra, destra, sinistra, sinistra. Questa è Radio Jukebox in diretta con Vladi. Buona estate. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, Vladi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buon giovedì.
0: Grazie.
1: Come va oggi?
0: Bene, c'è un sole bellissimo, fa tanto
1: caldo.
0: Qui tutto
1: bene, sono al lavoro.
0: Respira.
1: E volevo chiederti se potevi mettermi Bailando di Enrique Iglesias.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Dedicare questa canzone a te.
0: Grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Un abbraccio grande, un bacione.
0: Un bacione a te, grazie alla nostra Manuela che ci segue da Roma.

Enrique Iglesias, gente de zona con Bailando su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11 in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: inimitabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: CNR, giornale radio.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La controversia sulla protezione solare e il rischio di tumori alla pelle è tornata a infiammare la rete e i social media. A riaccendere il dibattito sono state alcune affermazioni secondo cui una maggiore esposizione al sole proteggerebbe dal melanoma, citando in modo distorto uno studio del 2023 pubblicato su Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. A fare eco a queste teorie si è aggiunto anche il cantante Salmo, che davanti a oltre 2.600.000 follower su Instagram ha rivelato di avere un carcinoma basocellulare, che è un tumore della pelle, arrivando ad addebitare la patologia all'uso dei filtri solari. Una posizione ritenuta estremamente pericolosa che ha suscitato la reazione immediata del mondo medico. L'Associazione Divulgatori Medici e Sanitari Italiani e la Società Italiana di Dermatologia e diversi specialisti hanno segnalato il caso all'Ordine dei Medici e alle autorità sanitarie per messaggi ritenuti deontologicamente scorretti e rischiosi per la salute pubblica. Allora, facciamo il fact checking, quindi il controllo di quello che si è detto. Le principali società scientifiche hanno fatto il punto della situazione, smontando punto per punto le tesi diffuse in rete e spiegando come stanno davvero le cose secondo la medicina basata sulle evidenze, quindi sulle prove. Andiamo con le domande. La crema solare può causare il cancro? Falso. Si tratta di una classica fallacia logica basata sulla confusione tra correlazione e causalità e sui cosiddetti fattori di confondimento. Chi sviluppa un tumore pur utilizzando la crema solare non si ammala a causa del prodotto. In epidemiologia questo fenomeno è noto anche come causalità inversa. Le persone con fototipo chiaro, pelle sensibile o con una storia pregressa di ustioni, lesioni, usano più frequentemente la protezione solare rispetto a chi non si scotta mai, ma partono da un rischio biologico di base nettamente superiore. L'insorgenza del tumore dipende da un'applicazione errata, poca quantità o mancato rinnovo, da un'esposizione comunque eccessiva e prolungata, oppure da una predisposizione genetica al carcinoma o al melanoma. La seconda domanda: la protezione solare blocca la sintesi della vitamina D? Anche qui è falso. Nessuna crema solare schermante blocca il 100% dei raggi ultravioletti. Anche applicando un fattore di protezione molto alta, come quello 50+, una quota di radiazioni, circa il 2%, penetra comunque nella cute. Questa percentuale minima è ampiamente sufficiente a garantire la regolare sintesi fisiologica di vitamina D da parte dell'organismo. Per soddisfare il fabbisogno quotidiano bastano infatti in estate tra 10 e 15 minuti al giorno di esposizione di piccole aree. Capiamo allora quale sia l'uso corretto della crema solare. Il dosaggio per il corpo: applicare una quantità totale pari a una pallina da ping pong per coprire accuratamente l'intero corpo. Per il viso utilizzare la quantità pari alla lunghezza di due dita, indice e medio stesi. Frequenza: riapplicare ogni due ore, sempre dopo ogni bagno. Tergitura con asciugamano o abbondante sudorazione. Quello consigliato è quello 50+, per poi passare eventualmente a un fattore di protezione 30. Neonati da 0 a 6 mesi, divieto assoluto di esposizione diretta ai raggi solari e uso di filtri chimici diretti. Ho visto neonati in spiaggia anche quest'estate, è un errore grave. Grazie per essere stati.

0: 21.016 potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: se bruciasse la città su Radio Jukebox, richiesta da Anna. Buongiorno Anna, 393 999 7794, la prima ora è andata, insomma l'abbiamo salutata. Ciao Anna, buongiorno.
1: Ciao Katiuscia, scusami se non ti ho più chiamato.
0: Ciao Katiuscia.
1: Non ti ho lasciato i messaggi, ma io non sono stata niente bene.
0: Amore mio,
1: e ancora
0: un bacione
1: adesso non va, sto facendo una cura di punture.
0: Speriamo che tutto passi presto.
1: Mannaggia.
0: Dai.
1: Comunque voglio salutare la mia amica Lia, che mi sta vicino.
0: Va bene?
1: Benedetta, Rosy e tutta la comunità Daisy.
0: Dai,
1: un bacione, ciao.
0: Ciao, un bacione grande a te, ciao Katiuscia. Efer David con Words, la richiesta Margherita, che ci ascolta da Riesi.

0: Fer David con Words su Radio Jukebox, richiesta da Margherita che ci segue da Riesi. Ciao Margherita. 393 999 7794, sentiamo. Ciao.
1: Ciao Vladino, sono Deborah.
0: Ciao Deborah.
1: Senti un'informazione, ma io sto andando a portare mio figlio all'aeroporto di Linate.
0: Sì.
1: Ma per rimanere collegato con te, come mi devo sintonizzare? C'è la possibilità?
0: Tanti modi. 94.
1: Grazie, se mi puoi rispondere. E poi ti volevo chiedere se ci puoi mettere, visto che c'è anche mio figlio più piccolo che piace tantissimo Alfa, cin cin.
0: Va benissimo.
1: Grazie. Ciao.
0: Allora, cara Deborah, è semplicissimo: sulla Torino-Milano 94.5 in FM oppure in DAB in tutta Italia ti accompagniamo, altrimenti la nostra app ADN Play, dove ci ascoltate e ci guardate sempre. Possiamo sempre stare insieme, potete stare tranquilli con noi.
2: Come stai? Ci siamo presi a invertito le con l'R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: questo.
1: Era Alfa con Cin Cin su Radio Jukebox. Buongiorno Irene, vuole ascoltare Noemi con tu cosa fai questa sera? Noemi, che fai? Cosa facciamo insieme?

0: se vi piace. Ciao Irene, un bacione. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Numero 011 19 88 57 76. In noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile, tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Riccardo Cocciante con Margherita, richiesta dalla nostra Silvana. Un bacione Silvana, ciao. 393 999 7794, siete tantissimi, grazie popolo di Jukebox, buon viaggio anche con noi. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi ero mandato un messaggio vocale.
0: Sì.
1: Mi sembrava che lo sentivo io ieri nella diretta della radio.
0: E di andare in onda.
1: Ora lo mando di nuovo. Io mi chiamo Anna.
0: Ciao Anna.
1: Un abbraccio da Bagheria.
0: Ciao. Un bacione.
1: Buongiorno, che oggi è il compleanno di mia madre.
0: Tanti auguri alla tua mamma, allora. Buongiorno anche a te. 393 999 7794, c'è Titti che ci segue da Chivasso e vuole ascoltare Abbracciami da Andrea Sannino. Questa è Radio Jukebox.

0: Andrea Sandino con Abbraccia, messo Radio Jukebox. Un bacione a Titti che ci segue da Chivasso. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, chi è con noi? Ciao!
1: Ciao, come state?
0: Bene!
1: Sto bene. Spero che voi state pure bene.
0: Ciao, carissimo pubblico.
1: Ciao Vladi, alle vostre famiglie, a tutti quelli del mio quartiere mando un grosso bacione. E chi si è de me Dati, se mi puoi dedicare una canzone di Gigi D'Agostino, pure Celentano, allegra.
0: Va bene.
1: E te la mando pure a te, un bacione pure a te. Ciao.
0: Però...
1: ciao Pino, ti amo con tanti che non finiscono mai. Chi detto sul tubo
0: italiano?
1: Ciao, sono Pino, chi sei tu? Ciao a tutti, non ti scritta la canzone, ti raccomando.
0: No, arriva.
1: Ciao a tutti, Teresa da Palermo.
0: Arriva, mi dovrei...
1: a Palermatana.
0: Ok, Teresa, tu mi dovresti però fare anche una lista di canzoni allegre di Celentano, oltre ad Azzurro. Tutte le canzoni allegre, mi dovrebbe fare una lista.

0: Agostino con L'Amour Toujours su Radio Jukebox. Ci siete? Ciao Teresa, intanto la nostra amica da Palermo. Buona mattinata, ben sintonia. Cos'è? Sta alla radio altissima. Vabbè, questo è Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladimiro.
0: Buongiorno, buongiorno. 3939977794. Questa è Radio Jukebox e siete con Vladi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Bagno con l'italiano su Radio Jukebox, richiesta da Giovanna. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre. Intanto sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ma buongiorno Vladino, buongiorno. Stamattina brilli come il sole, tutto giallo, bellissimo. Dai, mi faresti ascoltare i miei Moda con Passione Maledetta?
0: Sì.
1: Grazie, baci baci Angela.
0: Un bacione alla nostra Shura di Milano.

con Passione Maledetta su Radio Jukebox. 393 999 7794, torniamo tra pochissimo, ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Questa è Radio Jukebox. Dove siete, cosa fate e con chi siete?

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: richiesta della nostra amica Lori da Catania, era Chris Isaac su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Ella, ciao Vladino, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi gentilmente, se fosse possibile, mi piacerebbe ascoltare Cesare Cremonini, Ora non ho più te.
0: Che bella.
1: Mando un forte abbraccio allo staff del Paradiso dei Sapori.
0: Bene.
1: E questo bacio affettuoso è per te.
0: Grazie.
1: Saluto tutti l'isola i radioascoltatori di Radio Jukebox. Saluto Aquaman, Cristina, Giusy, Aquaman e Teresa da Palermo. Ciao, un abbraccio dal Paradiso dei Sapori.
0: Un bacione, ciao. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Jukebox. 393 999 7794, vai, sentiamo voi. Ciao, buongiorno.
1: Vladi, sì. Vorrei ascoltare la canzone di Ava Max, Torne.
0: Volentieri.
1: Grazie, ciao Vladi. Buona colazione e buon pranzo. Grazie, ciao Vladi.
0: Grazie, ciao, ciao al nostro amico Walter, che lui manda il messaggio, poi ti assilla con telefonate, ma quello diventa uno stalker.

Ava Max, questa era Torn su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Dove siete, cosa fate, con chi siete, questa è Radio Jukebox. Sino alle 15 con Vladi, scaricate la nostra app DN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno.

0: sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Coglioni con amore bello, richiesto da Dina da Bisignano. Ciao Dina, buongiorno. Stavo guardando un video da Repubblica Palermo, a dir la verità, che lo chef palermitano Antonio Rizzuto ha fatto un esperimento. Sapete cosa ha fatto? Pazzesco. Insomma, con il caldo torrido di Palermo, lo chef ha cotto un uovo sul muretto in soli 4 minuti. Insomma, proprio si vede questo video che è diventato virale e poi lo riporta Repubblica Palermo. 393 999 7794. Ma che caldo fa! Ma che caldo fa!
1: Buongiorno Vladi, buongiorno! Buon giovedì a tutti gli ascoltatori di Radio Zubox.
0: Ciao
1: Francuzzo da Palermo.
0: Ciao Vladi! Fa caldo, vero?
1: Ciao Vladi, mi faresti ascoltare questa splendida canzone di Elisa a modo tuo, dedicandola a tutti i bambini del mondo. Grazie, ciao Vladi da Francuzzo da Palermo.
0: Allora, visto che Elisa è già andata in onda, l'ascolteremo nella versione di Ligabue, che l'ha scritta, insomma, a modo tuo. Questa è Radio Zubox.

Ligabue con A Modo Tuo su Radio Jukebox, 393 999 7794. Francuzzo da Palermo, ciao. Vi scrivo per chiedervi se potevate mettere Io Sei Innamorada dei Tribalistas. Grazie, questo è il messaggio che arriva da parte di Ludovica. Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Tribalistas con noi, Yassi Namorat su Radio Jukebox. Grazie a Ludovica, saluto Patti che ci mette al corrente che il suo fisioterapista ha sintonizzato la radio del suo studio su Radio Jukebox. Fantastico, grazie. Anzi, allora vado a salutare tutti quanti i pazienti, così, anzi tutti quanti gli studi medici che suonano Radio Jukebox. Restate con noi, tra pochissimo torniamo insieme.
1: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
2: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
3: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: tu, yeah, yeah. Biagio Antonacci, questa era You and Me, grazie a Dani da Novara. Un bacione a lei per la bella.
1: Ciao, sono qui, chiamo Cariella, ciao, Cri. A tutti. Volevo ascoltare una canzone di Gemelli Diversi.
0: Quale?
1: Quella l'ultima che hanno fatto.
0: Disidio.
1: Grazie.
0: Va bene.
1: Un bacio a tutti.
0: Va bene.
1: Ciao ciao.
0: Un bacione, ciao Cri. 393 9997 794. Questa è Radio Jukebox.

0: gemelli diversi, desiderio su Radio Jukebox 393 999 7794. Che belle fotografie, ragazzi. Grazie Tonino, no, grazie Tonino.
1: Ciao. Buongiorno a te, a tutti voi della Jukebox.
0: Ciao.
1: A tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ciao, hai dato delle foto bellissime.
1: Ecco, oggi mi sono rifatto.
0: Sì, è vero.
1: Ho rifatto le foto di ieri sera.
0: Grazie.
1: Ieri sera, diciamo, alle ore 20.
0: Sì.
1: Ancora le persone al mare.
0: Bello.
1: E che farsi il bagno, gustarsi quel bel tramonto.
0: Mamma
1: e
0: mia.
1: E questo di stamattina delle 7:30.
0: Guarda.
1: Sempre la spiaggia di Gioia Tauro.
0: Bellissimo.
1: Ciao, Tonino D'Androsi, piana di Gioia Tauro.
0: Grande.
1: Questa foto le dedico a tutti coloro che ascoltano Radio Jukebox.
0: Grande Tonino, bravissimo con le sue fotografie. Ciao tesoro, mi faresti ascoltare per favore Lady B dei Beatles? La dedico a Michele, mi manchi già, un bacio. Questo è il messaggio che arriva da parte di Fede. 3939 997794. Questa è Radio Jukebox.

Chiesa da Fade, erano i Beatles con Lady B su Radio Jukebox con un messaggio: Michele, già mi manchi. 393-999-7794, questo è il numero a vostra disposizione. Con Vladi su Radio Jukebox soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Cristiano Malgioglio con Amore di Contrabbando su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. La richiesta Giulia, buongiorno Giulia e grazie. Ah, siete tantissimi, ci sono una marea di vostri messaggi.
1: Ciao Vladi, buongiorno. Ciao. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi vorrei ascoltare, se non è ancora andata in onda,
0: sì?
1: La città degli angeli. Volete. Di Achille Lauro.
0: Va bene.
1: Grazie. Io sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao, ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica, grazie perché siete tantissimi.

0: Achille Lauro con La città degli angeli su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ragazzi, sto iniziando a pensare veramente quanta pazienza che ci vuole con voi, ma veramente tanta. Vai, ciao.
1: Ciao Vladi, ciao Radio Jukebox, sono ciao. Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Mi faresti ascoltare oggi Time Will Tell di Poppy? Grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Salvo, un abbraccio. Questa è Radio Jukebox.

0: Dobbiamo salutare Salvo da Catania, insomma un po' di carica con Poppy su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione, ci siete voi, popolo di Jukebox, vai, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno
1: a te, tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox.
0: Ma
1: da
0: ciao.
1: Riccardo.
0: Ciao Riccardo.
1: E saluto i miei colleghi che sono ancora con me a lavoro.
0: Bene, bene, bene.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Ricky.
1: Vai, ciao Vladi.
0: Dimmi,
1: se
0: dimmi
1: possibile
0: tutto.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Mika.
0: Sì?
1: Kiss
0: quale?
1: Us, We Are Young.
0: Va benissimo.
1: Grazie mille, dai che penultimo giorno di lavoro, domani è l'ultimo. Ciao
0: ce
1: Vladi.
0: Ce l'ascoltiamo subito.
1: Da Riccardo.
0: Ciao Riccardo, grazie. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Riccardo è pronto per partire in vacanza. Bravo Riccardo, ne ha bisogno, però mi raccomando, portaci in vacanza, metti in valigia Radio Jukebox, scarica la nostra app.
1: Salve Vladi, eccomi. Scusami,
0: sì.
1: Ma le canzoni che te le chiedo io non le, mai, non le mandi mai in onda?
0: Cosa? In che senso?
1: Ti avevo richiesto Fuga d'amore e detto che l'avevo già trasmessa.
0: Saldavici,
1: ti ho richiesto Amore di contrabbando.
0: L'ho messa.
1: E niente.
0: L'ho messa.
1: Insomma, ma io avanti così. Grazie, ciao.
0: Perdonatemi, ma se non ascoltate, che cosa ci può. Che cosa ne ho io? Vengo sempre, insomma, sgridato da voi. Non va bene, eh? No, no, non va bene. Se, anche la voce cattiva, incazzata. Vabbè, state con noi.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Annalisa con Esibizionista su Radio Jukebox per Nicole. Ciao. 393-999-7794. Ilaria, non ho capito la canzone che tu vorresti ascoltare. Ecco, Kiss Love, chi la canterebbe? Perché credo che non faccia parte della nostra programmazione. Fammi sentire Riccardo.
1: Vieni, Vladi, ad Andria. Si mangia benissimo. Sì. Ci abbiamo la burrata di Andria, le orecchiette alle cime di rapa, le originali. Che fa mamma? Ti aspetto, mamma. Vladi.
0: Sicuro? No, non è che sono quelle acquistate, insomma, le fa mamma. C'è Sebastiano da Viareggio che vuole ascoltare Marco Masini con Ti innamorerai. 393-999-7794. Vladi, anche se come hai detto tu ho la voce cattiva e arrabbiata, non ti disturberò più, aggiungo. Sono anche molto permalosa anch'io, a chi lo dici. Ecco, e molto educata, grazie di tutto. E però, cara Giulia, tra poco vi leggo tutto. Vai.

0: Marco Masini, questa era Tina Morerai, la richiesta, e il nostro amico Sebastiano da Viareggio. Guardate, siete tantissimi, a me spiace poi quando ve la prendete, però vado a salutare. Io mando un abbraccio alla signora Giulia. Allora, Giulia ci ha raggiunto telefonicamente alle 11:15, poi ha inviato il messaggio alle 11:31 lamentandosi che non aveva ancora sentito la sua canzone. Allora, come ricordo sempre, voi siete in tantissimi, non è che mi chiamate, la canzone va in onda immediatamente, anche perché ci sono tanti amiche e tanti amici prima. Per questo, Giulia, un bacione enorme, non bisogna essere permalosi, bisogna solamente, insomma, capire che non sei l'unica a guardare ed ascoltare Jukebox. Però un bacione enorme, io ti voglio bene lo stesso. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao
1: Luigi DJ di Barletta, ho ascoltato una bellissima canzone di Rene Grandi.
0: Quale?
1: Che piace. Vita è?
0: Wow!
1: Che vita è?
0: No, ma cantala
1: bene. Richiamo la moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia, salute sì. Fratello Checco DJ.
0: Sì, però potevi impegnarti un pochettino di più. Che vita è? Rene Grandi, questa è Radio Jukebox.

Luigi da Barletta, ciao Luigi. Buongiorno anche a Benny che ha richiesto una canzone, non fa parte della nostra programmazione musicale, però tanti auguri, buon compleanno a Maria che è la moglie, ecco, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Maria, buon compleanno da parte di tuo marito Benny. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 13:02. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.

Giuli insieme a Biagio Tonacci, l'ultima canzone di Giuli. Io le suocere qua, mamma mia. No, è vero, guardate, non fa, no, allora c'è Lori che scrive, allora You and Me è l'ultima canzone, per fortuna, e Antonacci ecco, scrive nel messaggio, allora era Giuli insieme a Biagio Antonacci, ok? Non è due volte Biagio, era Giuli, è il nuovo di Giuli, mamma mia, diventa complicato e difficile con voi, eh? Io suocera, io Lori come suocera non la vorrei mai, assolutamente. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione, anzi in questo orario, dove siete, cosa fate, con chi siete, tanto su Radio Jukebox ci siete voi, e scrive: no, non sono la suocera. Sì, secondo me un pochettino sì, un pochettino suocera lo è, di quelle proprio pistine.

Karol G insieme a Manu Chao su Radio Jukebox. Cos'è che scrive? Fammi vedere tutto, ma suocera no. No, questo è il messaggio che arriva da parte della nostra amica Lori. Ciao Lori. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app DN Play, così almeno ci ascoltate e ci guardate sempre, potete stare in nostra compagnia. Arriva anche Madonna, questa è Radio Jukebox.

0: Madonna con noi su Radio Jukebox. Intanto saluto Veronica perché scrive: la mamma di mio marito è la suocera più rompi che possa esistere. Insomma, dai, potremmo fare una classifica delle suocere più rompi. Però in questo periodo le suocere vanno bene, le vacanze, la casa al mare. Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Salerno, Bergamo, Viterbo, San...

0: Vasco Rossi con Vivere o Niente su Jukebox, la richiesta a Giuseppe. Allora perdonatemi perché qua io non riesco a capire. Filippo, ciao. Allora, no, ha scritto, mandatemi un messaggio vocale, voi non mettetemi in difficoltà, vi prego. So gira in nora i tati li fora, giusto? L'ho detto bene, insomma, so gira e nora i tati li fora, questo è il messaggio di Filippo. Filippo, mettimi al corrente, insomma, fammi capire, l'ho detto bene o male, insomma.
1: Ciao Vlad, ciao. Come va?
0: Bene,
1: sono
0: bene,
1: Francesca.
0: Bene.
1: Ciao Francesca. Quest'oggi mi piacerebbe sentire la canzone.
0: Quale?
1: Un'estate al mare, di Giuni Russo. Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutto Radio Jukebox.
0: Grazie Francesca, ciao. Ciao.

Russo con Un'estate al mare su Radio Jukebox. Allora, l'ho detto bene, eh? Allora, se c'è Filippo che si vesti corretto, allora, e si riferisce alla innata rivalità tra la suocera e la nuora. Significa suocera e nuora, buttateli fuori perché accanto fanno scintille. Saluti da Arona, domani ultimo giorno di lavoro, poi finalmente ferie, ha scritto nel messaggio. Suocera e nuora, buttateli fuori, parole santissime, grande. Chi l'ha scritto? Vabbè, l'ha scritto no, l'ha scritto Filippo che ci segue da Arona, ecco, questo un saluto. Ma è realmente così? Ma dai, ma suocera e nuora non possono andare per niente d'accordo? Ah, sono due donne in competizione.

0: Ryan Castro con Vasa Vasa. Ciao Adina, un bacione enorme. Allora, cos'è che scrive suocera e per chi è fortunata anche cognata? Non è competizione, ma altro che non posso dire. No, vabbè, adesso ditevelo, per favore. Articolo 31 2030, richiesta da Raffaele. Ciao Raffaele.
1: Censura audio, sequestro numero 61440031. Parano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza Milano Blocco Venier, Barracopoli smantellati. Autori processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: inimitabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
5: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
6: È un Dio che morto.
5: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
3: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannati a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario Ladogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
3: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Rino Gaetano con A Mano su Radio Jukebox. La richiesta Dino, che ci segue da Frosinone, e vuole salutare la figlia. Aspettate un attimino perché mi sono scritto tutto. Shirley, ecco, un salutone. Ciao Dino, ciao Shirley. 393 999 7794, grande Rino Gaetano, bellissima questa Mano a Mano. Sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladi, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Saluto da Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi volevo chiederti se mi faresti ascoltare.
0: Cosa?
1: Il brano di Gabri Ponte ed Amante, sì? Turn Me On.
0: Va,
1: grazie,
0: benissimo.
1: Mille. Saluto Marina e Paolo da Rivalte, Marco Acquaman, e ti auguro una buona diretta e una buona giornata.
0: Ciao. Grazie, ciao. Questo

0: Gabri Ponte insieme a Damante su Radio Jukebox 393. Intanto scusate, Giuseppe aspetta un attimo in linea. No, perché c'era Giuseppe, insomma, lì in attesa. Vai, sentiamo.
1: Eccomi.
0: Le vostre voci. Eccoci, ciao.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono
0: a te.
1: Andreina.
0: Ciao Andreina.
1: Mi fareste ascoltare
0: cosa?
1: Enrico Nigiotti, una qualsiasi canzone, va bene?
0: Va benissimo.
1: Grazie e un abbraccio forte. Un bacione, ciao.
0: Ci ascoltiamo il nuovo di Enrico Nigiotti, si intitola Maledetti Innamorati. Questa è Radio Jukebox.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione.
1: Enrico Ligiotti, Maledetti Innamorati su Radio Jukebox. 393-999-7794. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica? Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Era Ron con Non abbiamo bisogno di parole su Radio Jukebox. Martina, è tutta quanta tua da parte di Giuseppe in viaggio da Catanzaro alla Lamezia Terme, ci sta ascoltando in auto per questo. Ciao Giuseppe, ciao Martina. 393 999 7794, grazie.
1: Ciao,
0: popolo
1: Radio,
0: di Jukebox.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno a tutto il popolo di Radio Jukebox.
0: Ciao.
1: Grazie per la compagnia di tutti i giorni.
0: Grazie a voi.
1: Ti volevo chiedere se mi potevi far ascoltare,
0: sì?
1: Napulè, la canzone con Sal da Vinci, D'Alessio, Gigi D'Alessio,
0: Lucio Dalla,
1: e Gigi Finizio e Lucio Dalla.
0: È vero, vero.
1: Grazie mille, bellissima. Una buona giornata e sempre grazie per esserci sempre.
0: Io devo ringraziare tutti quanti voi, grazie veramente per stare in nostra compagnia. 393 999 7794, chiunque ve lo dicesse, insomma chiedesse, mi raccomando, voi ascoltate Radio Jukebox.

0: Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, questa era Napoli, su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno piccolo,
0: ma ciao,
1: buon giovedì, buongiorno anche a tutti i tuoi telespettatori,
0: piccolo, piccolo,
1: ascoltatori e tutto. Vedo che è una bella giornata, bella calda qui vicino, sta bruciando il fuoco,
0: mannaggia,
1: le montagne, purtroppo
0: sono il biellese,
1: non si sa se sono dolose o no
0: nel biellese,
1: e c'è una fiumera. Comunque niente, passiamo un buon giovedì con te.
0: Grazie.
1: Mi piacerebbe sentire la canzone dei Gypsy King,
0: sì?
1: Volare.
0: Chissà, volentieri,
1: che volando magari ci prendiamo un po' di aria fresca.
0: Volentieri.
1: Ciao piccolo, passa una buona giornata là al mare, fortunato te. Bacioni, bacioni, bacioni.
0: Mamma mia quanti baci.

0: Gypsy King, questo era Volare su Radio Jukebox. Guardate che a volte è molto più semplice dire scusa. Insomma, sono troppo impulsivo, impulsiva, che scrivere addio. No, questo messaggio riferito ad una persona che, insomma, voleva ascoltare una canzone, la canzone è andata in onda, però si è arrabbiata perché non l'aveva ancora sentita, non ha avuto pazienza. E poi ha scritto un messaggio con addio, mamma mia, mi sa da via col vento. Ecco, a volte, scusa, sono troppo impulsivo o impulsiva, è meglio.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

0: Baltimora con Tarzan Boys, Radio Jukebox. Ciao Francesco, che bella. Vabbè, qua abbiamo rispolverato veramente i successi degli anni 80. 393 999 7794. Anzi, io devo salutare una signora incontrata ieri in spiaggia che mi faceva presente, insomma, che lei ascolta Jukebox perché c'è tanta musica, insomma, un po' retro, ecco, che a lei piace, però sono le vostre canzoni preferite, noi soddisfiamo la vostra voglia di
1: ciao,
0: musica.
1: Ciao, sono già da me riusciresti a mettermi Rosso Fuoco di Mida, grazie.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo, vedi, questa è nuova. Non ha nulla a che vedere con gli anni Ottanta, anzi, questi si baciano per tutto il tempo, sono gli appiccicaticci, e poi con questo caldo non va assolutamente bene.

con Rosso Fuoco su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione di tutto il tempo. Si baciano, il video è così. Arriva The Way con What is Love, richiesta da Sergio. 393 999 7794.

0: Hardway con What is Love su Radio Jukebox. La richiesta Sergio 393 999 7794.
1: Ciao Bradi,
0: ciao,
1: come stai?
0: Bene,
1: buongiorno,
0: bene,
1: il box, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Allora, oggi qua a Torino è leggermente ventilato, vento caldo naturalmente, già da ieri sera
0: tipo fon, vero?
1: Tu invece di al mare, che si dice a Loano?
0: C'è l'acqua, c'è il mare,
1: noi,
0: esatto.
1: Senti, mi fai ascoltare
0: i pesciolini
1: degli Infinitan Sexy degli Entrance?
0: Volentieri.
1: Mi chiamo Amelia Silvana, mi chiamo Martina, a te tutto proprio di box. A più tardi, come un pranzo, Fabio Silvana. Grazie, ciao.
0: Ciao Fabio, un salutone enorme. Questa è Radio Jukebox.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying? Cause they ain't got it going on this year.
1: Gli Entrance con noi su Jukebox 393 999 7794. Ciao Fabio, restate con noi, tra pochissimo Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Siete con Vladi su Jukebox.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Emma insieme a Fabri Fibra con Antidroga su Radio Jukebox. 393 999 7794, si arriva.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Vladino, come va?
0: Sentilo rilassato, bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Tutto bene,
0: procedono alla grande, diciamo così.
1: Senti, cortesemente oggi potresti farci ascoltare di Vasco Rewind.
0: È andato in onda.
1: Se Vasco è già andato in onda, magari viene gritta in ogni atomo.
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. E mi raccomando, facciamo sempre i bravi.
0: E
1: ciao da Gianmarco.
0: Stai facendo il bravo in quel del Salento. 393 999 7794. Vedi che è scritto Vladino, ma si ascolta Radio Jukebox anche per te. Me lo auguro, perché di radio ce ne sono tante, pure uno mette lo streaming e vai alla grande. Prendi una persona riservata, vabbè, lo leggerò dopo, dobbiamo andare con i Negrita, vai.

Sono in grita con ad ogni atomo, in ogni atomo su Radio Jukebox 393 999 7774. Ragazzi, che bello questo messaggio. Ciao Vladi, buon pomeriggio, volevo farti complimenti per il programma che ci fa scoprire i gusti musicali degli ascoltatori di Radio Jukebox, e devo dire che non sono niente male. Se puoi mettere per favore She Wolf di Sia, altrimenti se l'hai già messa mettine una a tuo piacere per sentire anche i tuoi gusti musicali. Oramai sei la colonna sonora al lavoro per tutti i miei colleghi, saluti da Palermo, ho scritto nel messaggio. Grazie veramente a tutti quanti voi. E allora, che cos'è? Prendi una persona riservata, ma che soprattutto vive e lascia vivere, si ritrova persone pesantemente invadenti che non vedono oltre il loro naso. E mi fermo qui. Ui, lei deve essere, perdonatemi, una nuora un po', una nuora, una cognata un po', come posso dire, un po' infastidita. Forse. Restate con noi, questo è Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: grande, era David Guetta insieme a Sia su Radio Jukebox. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, fatemi sentire le vostre voci, siete una marea, ecco, grazie intanto per stare in nostra compagnia. Allora sentiamo il messaggio, sentiamo chi è con noi. Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Siamo Domenico, Aurora e Margherita da Messina.
0: Ma ciao ragazzi,
1: come stai con sto caldo? Quasi muore.
0: No, adesso
1: volevamo ascoltare se era possibile Saldavinci con Per Sempre Sì. Una buona giornata.
0: L'abbiamo
1: fresca
0: messo.
1: Fresca in compagnia.
0: Grazie, la bella giornata fresca fresca con me, insomma non è proprio fresca in mia compagnia, vabbè, però la musica, arrivano gli aha. Devo salutare Luigi da Rossano, ciao Luigi, un abbraccio e buon lavoro con noi.

0: Lavoro l'amico Luigi che ci segue da Rossano. Ciao Luigi, 393-999-7794, le vostre voci, ciao.
1: La canzone dei Doobie Brother, sì, con Long Trail Running.
0: Grazie, vero, sentiamo tutto il messaggio.
1: Buon pomeriggio qui dagli artisti della zucchina, da Montalenghe Sud, da Michele,
2: Barbara
3: e Marco.
1: Marco sta iniziando la scopata in cucina, Vladino. Io
0: Marco.
1: Allora oggi nasconditi. Un pezzo che ci dia un po' di carica, magari piacerà anche all'amico Antonio il Corriere. Questa Long è una canzone running che potrebbe piacere anche lui, secondo me. Un pezzo dei Doobie Brother con Long Trail Running, la voglio dedicare a te, a tutti gli amici di Jukebox, sia chi come noi ancora qua al caldo a lavorare, chi come te già lì in villeggiatura a festeggiare.
0: Fa caldo anche qui, ma non festeggio.
1: Ti auguriamo buon travai e un abbraccio grande dai tutela.
0: Non sto ancora festeggiando, ancora nulla, si lavora.

0: 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox, siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi.
1: Buondì Vladi,
0: ciao.
1: Una canzone.
0: Sì.
1: Vita.
0: Cosa? Cosa mettiamo?
1: Siamo solo noi.
0: Di Vasco, è già andato in onda Vasco.
2: Grazie
0: Rossi.
2: Vladino.
0: Ciao.
2: Non so cosa abbia detto, ma fai ciò che dice.
0: Ha chiesto
2: grazie
0: di mettere
2: mille,
0: una canzone più
2: molteese.
0: Ma dai.
2: Un saluto agli amici di tutela.
0: Vabbè.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, un bacione. L'unica cosa che Vasco Rossi è già passato. Pinguini tattici nucleari insieme a Max Pezzali, bottiglie vuote. Questa è Radio Jukebox.

0: sono i pinguini tattici nucleari con bottiglie vuote insieme a Max Pezzali. Devo salutare Siliana che ci segue dalla Toscana, scrive: ciao dalla Toscana, Negrita la mia preferita, scritto nel messaggio, grazie alla nostra amica Siliana. 393 999 7794, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: voi.
1: Buongiorno Bladino.
0: Ciao.
1: Oggi ci fai ascoltare la canzone dei College, Due ragazze al sole.
0: Tra poco.
1: Grazie, buona giornata a tutti da Savino.
0: Grazie.
1: Sempre presente.
0: Grazie Savino che è sempre con noi. Tra pochissimo li ascolteremo, li canteremo insieme. Insomma, è certo che sì. Questa è Radio Jukebox.
2: Totac, in questi giorni ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Erano i collage con due ragazzi nel sole. Savino, ciao. 393 999 7794. Mamma mia, quanta dolcezza. Sì, mi piace anche tutti i ragazzi che si amano, okay? Che siamo un pochettino più giovani. Questi sono proprio sono un po' datate. Vai.
1: Ciao Vladi, ciao. Mi puoi far ascoltare Me Gusta Stu di Manu Chao?
0: Volentieri, certo.
1: Un saluto da Volvera.
0: Grazie.
1: E se non lo metti, addio.
0: No, ti prego. No. Perché addio? No, allora no, vai in onda, la metto. Però perché addio? Ci ha già pensato Giulia, mi ha scritto addio, ve lo giuro, mi ha scritto addio con tanto.

0: Manu Ciao con Me Gustas Tu su Radio Jukebox. Saluto Aldo da Pistoia, ciao Aldo. 393 999 7794, siamo giunti quasi al termine.
1: Addio.
0: Ma come addio? No, ti prego, la canzone te l'ho messa, ti prego, ripensaci. No, mi ha detto addio così, non è carino, non è carino da parte tua, questo addio non è carino, ti prego.
2: Inutile cortile,
0: che c'è?
2: Due lettere d'amore chiuse in una bottiglia.
0: Ma stanno cantando.
2: Sono sconosciuti ieri, ma c'è già famiglia.
0: Stanno cantando tutti insieme.
2: A guardare.
0: Siete fantastici, grazie, ciao Vladi. Volevo dedicare alla mia collega Giorgia la canzone dei Backstreet Boys, oggi un po' nervosa. Mi aiuti così la facciamo tornare il buon umore, ma certo che sì, siamo pronti anche per ballarla. Backstreet Boys su Radio Jukebox. Yeah.

Backstreet Boys, ragazzi, io l'ho ballata. L'ho ballata, sì, mi sono messo lì. Allora, chissà se anche la nostra amica Giorgia si è messa lì a ballare i Backstreet Boys con I Want It That Way. Allora, ciao Dali, un abbraccio enorme. Ciao Giorgia. Giorgia, tranquillizzati. Per favore, l'essere nervosi non porta nulla, non ti porta nulla. Allora, io vorrei un attimo. Non c'è più. No. C'è Giulia che mi ha scritto solamente addio, ha eliminato il messaggio che mi ha inviato. L'incavolatura sua. Allora Giorgia, scusatemi, Giulia, insomma, ha richiesto una canzone chiamandoci.

0: alle 11:15. Alle 11:31. Mamma non mi ha messo la canzone, per quale motivazione non mi ha messo la canzone? Così è. Poi ha detto che è permalosa, ma ci può stare, perché anch'io sono un po' permaloso, un pochettino. E allora, ciao, ciao!
1: Ragazzi al sole, sì, ora fanno l'amore.
0: Vabbè, però non te l'ho chiesto.
1: Bellissima, stupenda, te l'ho richiesta.
0: E non me lo ricordo.
1: Mi piace un sacco.
0: Ah no, Savino.
1: Ciao, Savino. Ti auguro un buon pomeriggio.
0: Va bene.
1: E un abbraccio forte. Bacioni, Andreina.
0: Ciao Andreina, grazie. Ci sentiamo domani a partire dalle ore 10 qui su Jukebox. Baci, abbracci.
2: Addio.
0: Ma non addio, ti prego. Rob, ripensaci. Domani alle 10 ti aspetto qui su Jukebox. Ciao da Vladi.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Jukebox.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4254.

0: sì, lo voglio! Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
1: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista, lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
3: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e Aixam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liqui Moly. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è spirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan, ed è tutto grazie dell'ascolto.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011-8198-181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Ha reso noto in un messaggio alla famiglia: i funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che morto.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento, una situazione presente anche in molti altri penitenziari. Denuncia Antigone, al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
2: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Veneto Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

trasportare da un'esperienza unica? Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre.

0: settembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
0: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia, con tanto sole ma caldo anomalo e fastidioso. Nel pomeriggio si avranno rovesci e temporali sui settori montuosi alpini, appenninici, siculi e sardi, altrove sole e caldo. In serata il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale ancora in montagna e sulle pianure del Triveneto. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dici.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Radio
8: Jukebox. Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 5 1

0: Nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: amore.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La

0: Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoit Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: cose.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: CNR, giornale radio.
4: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Muro.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
3: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac. Aperti tutto il mese di agosto. Totac.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini, e l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi, ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Jason.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 4 0.

0: occasion.
1: What? I don't understand.
2: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, ma con qualche temporale residuo sulle Alpi e sul Triveneto. Nella mattinata di domani alta pressione e sole protagonista su quasi tutto il paese, salvo in montagna. Dal pomeriggio temporali sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove sole e caldo opprimente ed afoso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0604.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 2

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Tac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
2: Divani Totac,
1: aperti tutto il mese di agosto.
3: Totac.
4: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
5: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed fino a 300 coperti.
7: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2, 6, 3.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: vieni anche tu.
1: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Chicken.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
3: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
4: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
8: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8444.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 4, 3, 2.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
3: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, sale ricevimenti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristoranteleduemagnolie.com.
4: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze ed Eor, fino a 300 coperti.
5: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
6: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
7: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
8: Divani Totac.
7: Aperti tutto il mese di agosto.
8: Totac.
9: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
10: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo, sale ricevimenti, l'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili. Le
2: Magnolie. Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito. Terrazze e Deor, fino a 300 coperti.
3: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
4: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
5: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: girl one time.
1: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.
3: Lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7006.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7760.

0: non lo sa chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sta sotto di te.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255 Radio Jukebox.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sito TAC in questi giorni ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
1: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755. Chiama il numero 255. Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto 011 755 255 255. Voice message your call has been forwarded to an automatic voice message.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Radio Jukebox. Ora esatta.
1: Sono le ore 1:29.
0: Sono le ore 1:29.

0: per la tua pubblicità su questa emittente.
1: La notte di Bob Channel con la musica di Radio Boss. Da luna di notte sino alle 6 del mattino in tutta Italia, canale 68. La programmazione di Bob Channel è con i successi, le vostre richieste con Radio Jukebox.